Cangreu di Ulanda, Cabini Mitera, Como Buraco di Miseria, Butana Claridad. Cangreu di Ulanda, Microbio di Cristo, e Tambelo Murì, Cobando Berdaz. Cangreu di Ulanda, Die Jo Rumanan, después di su morto, su casca Timbalor.